0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione, può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo distinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: bene.
1: Ogni giorno
2: musica.
1: Voglia.
2: Tutti i giorni voglia di musica. I get the beat, you get the rhythm. Come on and dance. 1, 2, 3, 4.
1: Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
4: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Eglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786, l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Radio Domus Novas.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Idea News Magazine.
1: Dopo aver seguito e sostenuto per mesi attraverso interviste, articoli e spot radiofonici, la campagna dedicata al DDL Cieli Blu, che si avvia al raggiungimento del quorum con oltre 2 mesi di anticipo, Idea News continua ad approfondire le principali iniziative di legge popolare che stanno animando il dibattito nazionale. Oggi ci occupiamo di 2 proposte di legge costituzionale promosse dal Movimento Democrazia Sovrana Popolare, guidato da Marco Rizzo. Contante e libertà, che mira a inserire nella Costituzione la tutela del denaro contante e quella sulla neutralità permanente dell'Italia. Ne parliamo con l'avvocato Francesca Antinozzi, tra i principali riferimenti giuridici del Comitato Contante e Libertà, e impegnata nella divulgazione degli aspetti costituzionali delle 2 iniziative. Avvocato Antinozzi, benvenuta ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Lei è tra le figure che stanno seguendo da vicino queste 2 proposte di legge costituzionale. Come nasce questo percorso e quale obiettivo vi siete prefissati attraverso la raccolta firme?
2: Beh, diciamo che queste 2 iniziative nascono da un'esigenza molto semplice, che è quella di riportare i cittadini al centro delle grandi scelte che riguardano il nostro paese. In questo caso si tratta di 2 proposte di legge costituzionale e quindi di temi che incidono sull'identità stessa della nostra nazione. Quindi da un lato il rapporto tra i cittadini, il denaro e la libertà economica, e dall'altro il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale in questo periodo di grandissimi conflitti. La raccolta firme, diciamo che ha questa funzione: ridare sovranità ai cittadini rispetto a scelte determinanti nella politica di tutti i giorni.
1: Parliamo della proposta contante e libertà. I promotori sostengono che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità, ma che non debba sostituire completamente il contante. Perché ritenete necessario inserire nell'articolo 47 della Costituzione una tutela esplicita del denaro contante e quali garanzie concrete offrirebbe ai cittadini?
2: Beh, la nostra proposta, diciamo che nasce dal fatto che pochi giorni fa, inizio luglio, si sono avviati i dialoghi tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sull'emissione di questa nuova moneta digitale da parte della Banca Centrale Europea. È importantissimo, secondo me, chiarire che la nostra proposta non è contraria al progresso e all'innovazione dei sistemi. Noi diciamo che siamo d'accordo col fatto che una moneta europea, o comunque un sistema di pagamento europeo, possa liberarci dai sistemi di intermediazione bancaria americani, e quindi riconosciamo che possa questo rappresentare un'importante innovazione. Il punto però è un altro: oggi il contante costituisce l'unico mezzo di pagamento immediatamente disponibile, universalmente accessibile e utilizzabile anche senza l'intervento di intermediari tecnologici o finanziari. Quindi inserire questa tutela nell'articolo 47, che è quello che poi tutela, diciamo, il risparmio economico, significa affermare un principio precisissimo, cioè che il cittadino deve poter continuare a scegliere liberamente come utilizzare il proprio denaro e come effettuare i pagamenti. Quindi il contante, secondo noi, garantisce autonomia, inclusione sociale, continuità dei pagamenti anche in caso di guasti informatici, blackout, malfunzionamento della rete oppure casi di esclusione dai servizi digitali. Non da ultimo garantisce soprattutto la riservatezza delle transazioni illecite, che secondo noi è sacrosanta. Quindi la nostra proposta non vuole eliminare la possibilità di pagamenti elettronici né impedire assolutamente l'innovazione. Semplicemente pretendiamo che l'innovazione determini una maggiore libertà di scelta e non la soppressione di alcune libertà.
1: Secondo il Comitato, quali sono i rischi che potrebbero derivare da una società completamente basata sui pagamenti elettronici e in che modo la vostra proposta cerca di conciliare innovazione tecnologica, privacy, libertà economica e tutela delle fasce più deboli?
2: Beh, diciamo che la nostra proposta semplicemente inserisce in Costituzione la possibilità permanente, diciamo, dei cittadini di continuare ad utilizzare il denaro contante, quindi non è che va diciamo in favore dell'abolizione dell'euro digitale, cioè non è una presa di posizione contraria all'euro digitale, è semplicemente l'inserimento di una garanzia costituzionale affinché i cittadini possano continuare ad utilizzare il denaro contante nella nostra nazione. Quello che è importante è, secondo me, fare una metafora che ha, diciamo, coniato il professore Enzo Pennetta del nostro comitato, cioè nel momento in cui si sono inseriti, introdotti gli ascensori nei palazzi, non si è certo pensato di abolire le scale. Ecco, le scale sono il contante per noi, sono il mezzo a cui si potrà sempre e si dovrà sempre poter ricorrere in momenti di emergenza, in momenti di, appunto, come abbiamo detto prima, di malfunzionamenti della rete o altri casi di eccezionali di emergenza, appunto, che possono accadere. Lo vediamo oggi con i continui attacchi informatici a diversi sistemi, ai sistemi bancari, ai sistemi informatici. Quindi semplicemente è la introduzione di una garanzia che deve tutelare i cittadini nella libertà di scelta e non certo un'abolizione del sistema del pagamento elettronico.
1: L'altra iniziativa riguarda invece la neutralità permanente dell'Italia. La proposta prevede una modifica dell'articolo 11 della Costituzione per rafforzare il ripudio della guerra e introdurre il principio della neutralità rispetto alle alleanze militari. Quali effetti avrebbe, secondo voi, questa riforma sulla politica estera italiana e sul ruolo del nostro paese nello scenario internazionale?
2: Beh, la proposta di legge sulla neutralità, propugnata dal Comitato Italia Neutrale, apre un dibattito importantissimo nei giorni odierni. La proposta interviene, come sapete, sull'articolo 11 della Costituzione, che già oggi afferma il ripudio della guerra sia come strumento di offesa che come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, noi abbiamo visto in questi anni come questo principio dell'articolo 11 della Costituzione sia stato a volte, a nostro parere, violato, ad esempio attraverso l'invio di armi all'Ucraina, che ad oggi ha fatto spendere all'Italia più di 13 miliardi di euro. Oggi la politica internazionale, quindi il posizionamento geopolitico del nostro paese, ha un effetto diretto sulle nostre economie. Pensiamo ad esempio agli effetti delle guerre sui prezzi del gas e del carburante. Il Comitato Italia Neutrale crede che quel principio di ripudio della guerra possa essere rafforzato prevedendo che l'Italia persegua una condizione di neutralità e quindi che possa, ad esempio, ritenersi estranea ai conflitti che tra l'altro in questi casi non riguardano né paesi dell'Unione Europea né paesi facenti parte della NATO, pensiamo all'Ucraina appunto, e ha come obiettivo quello di rafforzare la vocazione diplomatica del nostro paese, quindi privilegiando il dialogo, la mediazione internazionale e la cooperazione. Ovviamente si tratta di una proposta, ci rendiamo conto, di grande rilievo costituzionale e geopolitico, che ha come principale obiettivo quello di aprire un dibattito pubblico sul quale debba essere il ruolo dell'Italia nei prossimi anni, che auspichiamo vedano la nascita di un mondo multipolare.
1: La raccolta firme per entrambe le iniziative è in pieno svolgimento e sta attirando crescente attenzione. Qual è il messaggio che desidera rivolgere ai cittadini affinché possano informarsi, valutare il contenuto delle proposte e partecipare consapevolmente a questo percorso di democrazia diretta?
2: L'informazione è alla base di tutto, come avete detto giustamente, e quindi occorre leggere il testo delle proposte, leggere le relazioni illustrative delle nostre proposte che sono presenti sul sito, sui siti dei comitati Contante e Libertà e Comitato Italia Neutrale, confrontare ovviamente le opinioni diverse, confrontare e approfondire gli aspetti giuridici e costituzionali e poi ovviamente decidere liberamente. L'importante è discutere, l'importante in una democrazia è partecipare in modo consapevole a queste proposte. Noi crediamo che le leggi di iniziativa popolare siano uno degli strumenti più importanti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione e che forse possono riportare i cittadini al centro delle scelte decisionali.
1: Ai nostri microfoni avremo prossimamente l'onorevole Marco Rizzo. Quando approderà in Parlamento il DDL Cieli Blu, ci sa dire se avrà l'appoggio dell'onorevole?
2: Beh, noi abbiamo seguito, diciamo, da lontano l'iniziativa DDL Cieli Blu e con Marco Rizzo, come sapete, abbiamo nel nostro programma, nel nostro manifesto, un'agenda, diciamo, assolutamente antiglobalista che prevede anche la nostra contrarietà alla bioingegneria, all'ingegneria meteorologica, eccetera. Quindi credo che non ci sarà alcun problema ad appoggiare l'iniziativa nel momento in cui approderà al Parlamento e speriamo appunto che tutte le forze, sia quelle di governo che di opposizione, accettino di aprire un dibattito così importante nel nostro paese, di cui come vediamo si parla pochissimo sulla comunicazione mainstream, e già questo ci fa capire che è un tema importantissimo.
1: Avvocato Francesco Antinozzi, grazie per aver condiviso con noi gli aspetti giuridici e costituzionali di queste due importanti iniziative popolari. Il confronto e l'informazione rappresentano strumenti fondamentali affinché ogni cittadino possa formarsi un'opinione consapevole.
2: Grazie per l'invito e ricordo a tutti che si può firmare sia per la legge sulla neutralità dell'Italia che per la legge del denaro contante in Costituzione, sia con SPID online, sia ai nostri banchetti che verranno pubblicati e pubblicizzati sui nostri siti.
1: Continuate a seguire Idea News per interviste, approfondimenti e aggiornamenti sui principali temi di attualità nazionale.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

No, sono in diretta, però volevo ricordarvi che noi torneremo il 31 agosto. Sì, sì, siamo in diretta, eh. Sono le 9:17 minuti. Noi siamo figli delle stelle. Volevo ricordarvi che il 31 agosto, lunedì 31 agosto, ritornerà Saluti e Baci alla radio. E naturalmente con delle novità. Adesso fino alle 10 noi ci ascoltiamo un po' di musica. La musica che di solito ascoltiamo, anzi, visto che siamo qui, se volete fare una richiesta, fatela.

Ancora buona mattinata a tutti voi, saluti e baci alla radio, io sono Maurillo. Fino alle 10, no, siamo in diretta, no, voglio dire, siamo in diretta perché sono già le 9:21 di questo 7 agosto 2023. Siamo in ferie comunque, siamo in ferie nel senso che noi ci fermiamo fino al 30 di agosto e poi il 31 saremo qui ancora in una nuova versione. Oh, se volete fare una richiesta, fatela, 351 340 9220. Anche adesso, subito.

Salutiamo Carmela che dice: ciao Maurillo, che bello sentirti. Buone vacanze, grazie. E dal 31 agosto noi torneremo belli carichi e poi con una nuova versione di Saluti e Baci. Ciao Carmela, un abbraccio forte, grazie.

0: mattinata, naturalmente così all'improvviso. Sono belle le cose così all'improvviso. E buona mattinata ancora, saluti e baci alla radio. Noi siamo in diretta, nel senso che siamo in ferie, ma siamo in diretta. Stamattina abbiamo voluto ricordarvi che naturalmente noi torneremo lunedì 31 agosto in una nuova veste di saluti e baci alla radio. E visto che naturalmente abbiamo salutato anche Carmela, che ci ha inviato un messaggio di buone vacanze, Carmela di San Nicandro Garganico, e allora adesso abbiamo anche una telefonata che ce l'abbiamo, la prendiamo così al volo. Buongiorno, buongiorno, chi è al telefono?
1: È Rita al telefono.
0: Buongiorno Rita, allora bella attenta a quello che naturalmente Gargano FM fa, e quindi hai sentito la voce e ha detto dai, chiamiamo in diretta. Allora,
1: ma certo che sì.
0: Senti Rita, come va?
1: Ne diciamo tutto bene, va.
0: Ah, bene, bene, bene, dai, dai. E speriamo che il caldo se ne vada però, eh.
1: Ma è molto presto andarsene il caldo, sarà con noi ancora.
0: No, no, no, allora non vorrei fraintendere, nel senso che il caldo, quello forte, dovrebbe andare via. Invece quei 30, 32, 33 gradi
1: sì,
0: vanno
1: certo,
0: benissimo.
1: Certo
0: perché
1: che sì, esatto. Quello che dici tu è giusto, però anche il caldo troppo lo dobbiamo ancora sopportare.
0: Ah, ho capito, ho capito, va bene, va bene. Senti Rita, vediamo se riusciamo ad accontentarti con una canzone in velocità, visto che siamo in diretta. Allora, che canzone possiamo...
1: Dolce amore mio dei Santo California.
0: Dolce amore mio dei Santo California, che bella, che bella scelta. Allora, senti un po', visto che Saluti e Baci è quel programma che ti dà la possibilità di salutare qualcuno, qualche amico, qualche conoscente, parente, insomma. E allora, dai, lo facciamo, che dici? Facciamo qualche saluto?
1: Sì, ma facciamo i saluti a tutti quanti. Buone vacanze a tutti, tutti amici di Saluti e Baci. Ma tutto, proprio tutti, tutti, senza dimenticare nessuno. E buone vacanze, buon Ferragosto sempre al nostro grandissimo, amatissimo conduttore Maurillo di Saluti e Baci.
0: Grazie, grazie Rita, grazie, grazie. Allora, anche se noi siamo in vacanza, tu naturalmente ascolti Gargano FM.
1: Ma certamente.
0: Oh, che bella, che bella, che bella notizia. E a proposito, salutiamo gli amici di Gargano FM, ma non solo, tutte le radio che sono collegate con noi anche stamattina, anche se noi non siamo in onda.
1: Io non me ne perdo una. Sono in casa e mi piace ascoltare la musica.
0: Grazie, grazie Rita. Allora guarda, i nostri amici dall'altra parte sono riusciti a trovare la canzone, e allora noi ci ascoltiamo Santo California con Dolce Amore Mio.
1: Amore mio.
0: Grazie Rita, un abbraccio forte.
1: Torna presto carissimo, ma sempre il 31 agosto.
0: Il 31 agosto, lunedì 31. Entrerà Saluti e Baci in una nuova veste, in una nuova versione, anche se magari tante cose faremo quello che si faceva tanto tempo fa, cioè quello che abbiamo fatto fino all'altro ieri, però abbiamo aggiunto delle cose nuove, va bene? Ok,
1: benissimo, va benissimo.
0: Ciao Rita, grazie.
1: Ciao, grazie a te. Saluto tutti, tutti, carissimi amici.
0: Grazie Rita, ciao.
1: Ciao.

Questo venerdì 7 agosto, buona mattinata, e siamo alle 9.32 in diretta con saluti e baci alla radio. Siamo qui per ricordarvi che lunedì 31 agosto ritornerà saluti e baci alla radio e con una nuova veste. Naturalmente vogliamo salutare adesso Rita che ci ha chiamato in diretta e per salutarci naturalmente. E ha richiesto questa bellissima canzone.

distanza, anche lei presente. Ascolta, saluti e baci. Grazie, grazie, grazie. Ciao Costanza, dice buongiorno Maurillo, che bello sentirti. Saluti a tutti, anche a te. Buona estate, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Ciao Costanza, grazie.

meravigliosa voce, questa di Ornella Vanoni, 1970. E voglio salutare anche Francesca da Ivrea, anche lei mi ha inviato un messaggio. Ciao Maurillo, buona estate. Grazie, grazie Francesca, un abbraccio anche a te. Salutiamo allora Costanza, Francesca, Carmela, Rita. Buona mattinata, noi siamo in diretta. Questo naturalmente per ricordarvi che il 31 agosto ritornerà la grande Saluti e Baci alla radio in una nuova veste, insomma, diciamo che sarà più o meno il programma che si ascoltava prima, con qualche aggiunta. Va bene, vi ricordo il numero 351-340-9220 per chi vuole salutarci, per dire buongiorno, buon venerdì mattina, perché oggi è il 7 di agosto, sono le 9.37 e noi siamo in diretta. Un'altra canzone del 1970.

Intanto con chi non lavora non fa l'amore. Questo è un grande capolavoro del 1970. Vorrei continuare in questo 1970 a regalare a voi le canzoni che hanno sicuramente fatto la storia e che ci ricordiamo. Salutiamo anche Gianni e Paola che hanno inviato il messaggio. Ciao Maurillo, bentornato in trasmissione. Salutiamo tutti gli amici e ascoltatori di Saluti e Baci. Vorremmo ascoltare una canzone di Biagio Antonacci, poi naturalmente ve la facciamo ascoltare. 1970, arriva Massimo Ranieri con Se bruciasse la città.

Ma quanti capolavori abbiamo ricevuto, quante belle canzoni abbiamo nel cuore nel 1970. Massimo Ranieri con Se bruciasse la città. Altro capolavoro di un cantante straniero ma che cantava in italiano. Si chiama Jean-François Michel e la canzone è Fiori bianchi per te. Era il 1970.

Buona mattinata, siamo in diretta, è assolutamente il 7 agosto. Saluti e baci, sono le 9.44 fino alle 10. Questo per ricordarvi che lunedì 31 agosto torneremo belli carichi con una nuova versione di Saluti e baci alla radio. E adesso 1970, Fiori Bianchi, per te.

1970, Jean-François Michel con Fiori Bianchi per te. Un altro capolavoro del 1970, ce ne sono tanti, mamma mia, di canzoni che abbiamo cantato e continuiamo a cantare, ce ne sono veramente tante del 1970. Eccolo qui un altro capolavoro, lui si chiama Gianni Morandi con Occhi di ragazza, 1970.

Ma che bella, Gianni Morandi, Occhi di ragazza 1970. Salutiamo Rita che ci ha inviato un altro messaggio e vediamo se riusciamo ad accontentarti, cara Rita. Abbiamo come ultima canzone quella di Biagio Antonacci, You and Me. È una canzone del 2026, quindi siamo nel 1970. Mi ascoltiamo un'altra, e lui è Little Tony.

Little Tony con La spada nel cuore, un capolavoro del 1970. E adesso vi posso dire una cosa? Ci sono i ricchi e poveri. Vi ricordate che canzone hanno portato, ci hanno regalato nel 1970? Eccola qui.

0: La prima cosa bella, I ricchi e poveri, 1970.
1: Ti sono in fiore.
0: E quante altre canzoni nel 1970 sono presenti nel nostro cuore? Quante ancora? Va bene, ci fermiamo, adesso c'è un messaggio e poi ascoltiamo la canzone che ci richiede Rita, sentiamo.
2: Buongiorno Morillo, sono Rita. Vorrei ascoltare più di una canzone della Bottega dell'Arte, se possibile ti ringrazio. E ti do un buon venerdì, un buon sabato e domenica. Riposati così torni sempre più forte.

sono la Bottega dell'Arte con più di una canzone, canzone selezionata da parte di Rita di Sanicandro Garganico. Buongiorno Rita, buongiorno a tutti gli amici del Gargano che ci stanno ascoltando con Gargano FM. Buona mattinata anche a tutte le altre radio che ci stanno stanno ripetendo il nostro segnale di saluti e baci alla radio. Allora, ciao Maurillo, bentornato in trasmissione. Salutiamo tutti gli amici ascoltatori di Saluti e Baci. Dedichiamo la canzone You and Me di Biagio Antonacci. Buone vacanze a tutti. Naturalmente firmato Gianni e Paola. Ciao ragazzi, grazie. Ancora 5 minuti e poi metteremo la canzone di Thomas che ha richiesto, e la mamma Lorenza. E poi ci salutiamo.

0: E con You and Me salutiamo Gianni e Paola di Cartura che ci hanno segnalato la loro presenza. Grazie naturalmente a chi stamattina era all'ascolto e così ha sentito questa diretta in via del tutto eccezionale. Questo per ricordarvi che noi torneremo lunedì 31 agosto con una nuova versione di Saluti e Baci alla radio. Bene, tre minuti alla fine di questo appuntamento in questo venerdì 7 agosto alle 9.57. E adesso vi facciamo ascoltare una canzone richiesta da Thomas e la mamma Lorenza. Dice: vorremmo ascoltare Amadeo Minghi con Un uomo venuto da lontano. Bene, grazie, grazie a tutti voi. Buon venerdì, buon fine settimana, buone vacanze, buon tutto a voi. Noi torniamo lunedì 31 agosto puntuali dopo le 8:30. Ciao da Maurillo.
1: Un uomo venuto da molto lontano.

0: che Caino sono pure io.
1: Grazie Maurillo di averci fatto questa sorpresa, è stata una sorpresa bellissima. Grazie, grazie, sei sempre molto gentile, grazie, ciao.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
0: Benvenuto weekend.
1: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Ecco il primo di oggi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Jovanotti. La potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi. Yeah.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Fabio Veneziano.
1: In the mix.
2: Benvenuto weekend.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano gli Erasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani. È stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. E sai, inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia. Però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti. Perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, è un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E amico come va, scritta per mia sorella, amico come va, scritta per il mio migliore amico, sono figure insomma che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza strevizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che grazie alla musica possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo... Intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band. Peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore. Forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le mie canzoni registrate in camera sua, con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. E suonavamo

0: è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiaggi, storpiamenti del nome, una roba veramente, ma io, sai, non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
1: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
0: Grazie. Grazie, lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Selsam,
1: diciamo,
0: che no, come si scrive?
1: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
0: Oh, sì, quello,
1: e quindi
0: sì,
1: va
0: quello
1: benissimo.
0: Sì, oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno: ma tu sei Scusa Mamma Se? No, regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15. Cioè, prima di quella là, l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello. Ma tu sei Canteremo un ritornello? Ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico: tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello. Cioè, è proprio...
1: Vabbè,
0: è difficile.
1: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta.
0: Sì.
1: Cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
0: Ah, basta scrivere Selsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, S-E-L-T-S-A-M, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Selsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
1: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene.
0: Grazie.
1: Del mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando. Grazie. Una cosa importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
0: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno,
1: ecco,
0: i sogni si possono realizzare, però bisogna
1: assolutamente
0: lavorarci sopra.
1: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente, hai portato in
0: Grazie
1: musica
0: mille.
1: Un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
0: Grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Selsam.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa, fossi rimasto qua.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
5: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
4: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
2: Benvenuto Weekend!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui. Tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 7 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è Momento Morfeo.
7: Immagine, inventa e crea, ma sogna?
8: E so-

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, no, no, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione,
0: ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Ah, saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida

sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla è rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare. You're a hot mess.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Dopo aver seguito e sostenuto per mesi attraverso interviste, articoli e spot radiofonici, la campagna dedicata al DDL Cieli Blu, che si avvia al raggiungimento del quorum con oltre 2 mesi di anticipo, Idea News continua ad approfondire le principali iniziative di legge popolare che stanno animando il dibattito nazionale. Oggi ci occupiamo di 2 proposte di legge costituzionale promosse dal Movimento Democrazia Sovrana Popolare, guidato da Marco Rizzo. Contante e libertà, che mira a inserire nella Costituzione la tutela del denaro contante e quella sulla neutralità permanente dell'Italia. Ne parliamo con l'avvocato Francesca Antinozzi, tra i principali riferimenti giuridici del Comitato Contante e Libertà, e impegnata nella divulgazione degli aspetti costituzionali delle 2 iniziative. Avvocato Antinozzi, benvenuta ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Lei è tra le figure che stanno seguendo da vicino queste 2 proposte di legge costituzionale. Come nasce questo percorso e quale obiettivo vi siete prefissati attraverso la raccolta firme?
2: Beh, diciamo che queste 2 iniziative nascono da un'esigenza molto semplice, che è quella di riportare i cittadini al centro delle grandi scelte che riguardano il nostro paese. In questo caso si tratta di 2 proposte di legge costituzionale e quindi di temi che incidono sull'identità stessa della nostra nazione. Quindi da un lato il rapporto tra i cittadini, il denaro e la libertà economica, e dall'altro il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale in questo periodo di grandissimi conflitti. La raccolta firme, diciamo che ha questa funzione: ridare sovranità ai cittadini rispetto a scelte determinanti nella politica di tutti i giorni.
1: Parliamo della proposta contante e libertà. I promotori sostengono che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità, ma che non debba sostituire completamente il contante. Perché ritenete necessario inserire nell'articolo 47 della Costituzione una tutela esplicita del denaro contante e quali garanzie concrete offrirebbe ai cittadini?
2: Beh, la nostra proposta, diciamo che nasce dal fatto che pochi giorni fa, inizio luglio, si sono avviati i dialoghi tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sull'emissione di questa nuova moneta digitale da parte della Banca Centrale Europea. È importantissimo, secondo me, chiarire che la nostra proposta non è contraria al progresso e all'innovazione dei sistemi. Noi diciamo che siamo d'accordo col fatto che una moneta europea, o comunque un sistema di pagamento europeo, possa liberarci dai sistemi di intermediazione bancaria americani, e quindi riconosciamo che possa questo rappresentare un'importante innovazione. Il punto però è un altro: oggi il contante costituisce l'unico mezzo di pagamento immediatamente disponibile, universalmente accessibile e utilizzabile anche senza l'intervento di intermediari tecnologici o finanziari. Quindi inserire questa tutela nell'articolo 47, che è quello che poi tutela, diciamo, il risparmio economico, significa affermare un principio precisissimo, cioè che il cittadino deve poter continuare a scegliere liberamente come utilizzare il proprio denaro e come effettuare i pagamenti. Quindi il contante, secondo noi, garantisce autonomia, inclusione sociale, continuità dei pagamenti anche in caso di guasti informatici, blackout, malfunzionamento della rete oppure casi di esclusione dai servizi digitali. E non da ultimo garantisce soprattutto la riservatezza delle transazioni illecite, che secondo noi è sacrosanta. Quindi la nostra proposta non vuole eliminare la possibilità di pagamenti elettronici né impedire assolutamente l'innovazione. Semplicemente pretendiamo che l'innovazione determini una maggiore libertà di scelta e non la soppressione di alcune libertà.
1: Secondo il Comitato, quali sono i rischi che potrebbero derivare da una società completamente basata sui pagamenti elettronici e in che modo la vostra proposta cerca di conciliare innovazione tecnologica, privacy, libertà economica e tutela delle fasce più deboli?
2: Beh, diciamo che la nostra proposta semplicemente inserisce in Costituzione la possibilità permanente, diciamo, dei cittadini di continuare ad utilizzare il denaro contante, quindi non è che va diciamo in favore dell'abolizione dell'euro digitale, cioè non è una presa di posizione contraria all'euro digitale, è semplicemente l'inserimento di una garanzia costituzionale affinché i cittadini possano continuare ad utilizzare il denaro contante nella nostra nazione. Quello che è importante è, secondo me, fare una metafora che ha, diciamo, coniato il professor Enzo Pennetta del nostro comitato, cioè nel momento in cui si sono inseriti, introdotti gli ascensori nei palazzi, non si è certo pensato di abolire le scale. Ecco, le scale sono il contante per noi, sono il mezzo a cui si potrà sempre e si dovrà sempre poter ricorrere in momenti di emergenza, in momenti di, appunto, come abbiamo detto prima, di malfunzionamenti della rete o altri casi di eccezionali di emergenza, appunto, che possono accadere. Lo vediamo oggi con i continui attacchi informatici a diversi sistemi, ai sistemi bancari, ai sistemi informatici. Quindi semplicemente è la introduzione di una garanzia che deve tutelare i cittadini nella libertà di scelta e non certo un'abolizione del sistema del pagamento elettronico.
1: L'altra iniziativa riguarda invece la neutralità permanente dell'Italia. La proposta prevede una modifica dell'articolo 11 della Costituzione per rafforzare il ripudio della guerra e introdurre il principio della neutralità rispetto alle alleanze militari. Quali effetti avrebbe, secondo voi, questa riforma sulla politica estera italiana e sul ruolo del nostro paese nello scenario internazionale?
2: Beh, la proposta di legge sulla neutralità, propugnata dal Comitato Italia Neutrale, apre un dibattito importantissimo nei giorni odierni. La proposta interviene, come sapete, sull'articolo 11 della Costituzione, che già oggi afferma il ripudio della guerra sia come strumento di offesa che come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, noi abbiamo visto in questi anni come questo principio dell'articolo 11 della Costituzione sia stato a volte, a nostro parere, violato, ad esempio attraverso l'invio di armi all'Ucraina, che ad oggi ha fatto spendere all'Italia più di 13 miliardi di euro. Oggi la politica internazionale, quindi il posizionamento geopolitico del nostro paese, ha un effetto diretto sulle nostre economie. Pensiamo ad esempio agli effetti delle guerre sui prezzi del gas e del carburante. Il Comitato Italia Neutrale crede che quel principio di ripudio della guerra possa essere rafforzato prevedendo che l'Italia persegua una condizione di neutralità e quindi che possa, ad esempio, ritenersi estranea ai conflitti che, tra l'altro, in questi casi non riguardano né paesi dell'Unione Europea né paesi facenti parte della NATO, pensiamo all'Ucraina appunto, e ha come obiettivo quello di rafforzare la vocazione diplomatica del nostro paese, quindi privilegiando il dialogo, la mediazione internazionale e la cooperazione. Ovviamente si tratta di una proposta, ci rendiamo conto, di grande rilievo costituzionale e geopolitico, che ha come principale obiettivo quello di aprire un dibattito pubblico sul quale debba essere il ruolo dell'Italia nei prossimi anni, che auspichiamo vedano la nascita di un mondo multipolare.
1: La raccolta firme per entrambe le iniziative è in pieno svolgimento e sta attirando crescente attenzione. Qual è il messaggio che desidera rivolgere ai cittadini affinché possano informarsi, valutare il contenuto delle proposte e partecipare consapevolmente a questo percorso di democrazia diretta?
2: L'informazione è alla base di tutto, come avete detto giustamente, e quindi occorre leggere il testo delle proposte, leggere le relazioni illustrative delle nostre proposte che sono presenti sul sito, sui siti dei comitati Contante e Libertà e Comitato Italia Neutrale, confrontare ovviamente le opinioni diverse, confrontare e approfondire gli aspetti giuridici e costituzionali e poi ovviamente decidere liberamente. L'importante è discutere, l'importante in una democrazia è partecipare in modo consapevole a queste proposte. Noi crediamo che le leggi di iniziativa popolare siano uno degli strumenti più importanti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione e che forse possono riportare i cittadini al centro delle scelte decisionali.
1: Ai nostri microfoni avremo prossimamente l'onorevole Marco Rizzo. Quando approderà in Parlamento il DDL Cieli Blu, ci sa dire se avrà l'appoggio dell'onorevole?
2: Beh, noi abbiamo seguito, diciamo, da lontano l'iniziativa di DL Cieli Blu e con Marco Rizzo, come sapete, abbiamo nel nostro programma, nel nostro manifesto, un'agenda, diciamo, assolutamente antiglobalista, che prevede anche la nostra contrarietà alla bioingegneria, all'ingegneria meteorologica, eccetera. Quindi credo che non ci sarà alcun problema ad appoggiare l'iniziativa nel momento in cui approderà al Parlamento e speriamo appunto che tutte le forze, sia quelle di governo che di opposizione, accettino di aprire un dibattito così importante nel nostro paese, di cui come vediamo si parla pochissimo sulla comunicazione mainstream, e già questo ci fa capire che è un tema importantissimo.
1: Avvocato Francesco Antinozzi, grazie per aver condiviso con noi gli aspetti giuridici e costituzionali di queste due importanti iniziative popolari. Il confronto e l'informazione rappresentano strumenti fondamentali affinché ogni cittadino possa formarsi un'opinione consapevole.
2: Grazie per l'invito e ricordo a tutti che si può firmare sia per la legge sulla neutralità dell'Italia che per la legge del denaro contante in Costituzione, sia con SPID online, sia ai nostri banchetti che verranno pubblicati e pubblicizzati sui nostri siti.
1: Continuate a seguire Idea News per interviste, approfondimenti e aggiornamenti sui principali temi di attualità nazionale.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
4: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
3: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
0: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: Disco novità. Disco novità.
7: Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Il fuoco di Sant'Antonio non va in vacanza. Si pensa sia un problema invernale legato al freddo e che riguardi solo gli anziani. Non è così. Il caldo, i viaggi, il sonno alterato possono mettere sotto stress il sistema immunitario e favorire la riattivazione del virus della varicella, che resta silente nell'organismo per decenni. In Italia si contano ogni anno oltre 200.000 nuovi casi e riguarda anche chi convive con diabete o altre patologie croniche. Ne parliamo con Tecla Mastronuzzi, responsabile nazionale della macroarea prevenzione della Società Italiana di Medicina Generale.
4: Questa malattia non va in vacanza, non compare solo d'inverno, non compare solo d'estate e non riguarda soltanto gli anziani. Quindi attenzione anche d'estate al fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, che si può manifestare soprattutto in condizioni di stress, e l'estate ogni tanto ci dà dello stress, cambi di orario, il caldo eccessivo, un po' di stanchezza fisica in più. E soprattutto dobbiamo stare attenti quando siamo un po' in là con gli anni, più di 65 anni è un'età che favorisce la riattivazione di questo virus che provoca il fuoco di Sant'Antonio, oppure tutti i pazienti con patologia cronica. Bene, se siamo in una di queste categorie, in qualsiasi momento possiamo essere vaccinati per il fuoco di Sant'Antonio, anzi il mio consiglio è parlatene oggi stesso col vostro medico curante. Vi darà le informazioni e forse vi potrà somministrare anche il vaccino.
3: E la stessa indicazione arriva anche dalle regioni. In Lombardia, ad esempio, la vaccinazione va offerta tutto l'anno. Ne abbiamo parlato con il dottor Alessandro Rubino, segretario provinciale di Pavia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.
5: In Lombardia c'è ancora molto lavoro da fare, molto è stato fatto, ma la propria Regione Lombardia ha aperto la vaccinazione a tutto l'anno, ha aperto la destagionalizzazione della vaccinazione, proprio perché le persone devono conoscere questa opportunità, devono conoscere l'opportunità di prevenire, l'opportunità di vaccinarsi per riuscire a prevenire e non sviluppare questa patologia. In Regione Lombardia ci si può vaccinare nei centri vaccinali delle SST, ma ci si può vaccinare già dal 2023 anche dal proprio medico di medicina generale. Questo è molto importante perché il contatto con il nostro medico di medicina generale è continuo, è prossimo, è più vicino a casa nostra, e quindi la possibilità di vedersi la vaccinazione offerta dal proprio medico può aumentare la conoscenza delle persone, le conoscenze dei pazienti e la possibilità di offrire questa vaccinazione a tutte le popolazioni a rischio.
3: Un accesso più diretto è al centro anche della strategia del Lazio, dove ne abbiamo parlato con Sara Ciampini, igienista dell'ASL Roma 1.
6: La vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio è una vaccinazione che viene fortemente raccomandata in base al Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale dai 65 anni in su, ma è possibile vaccinarsi sin dai 18 anni di vita contro il fuoco di Sant'Antonio per le persone più fragili, i pazienti fragili, ad esempio per categorie oncologiche, pazienti reumatologici, diabetici o pazienti che già hanno avuto episodi già di fuoco di Sant'Antonio. Ci si può vaccinare presso i nostri centri vaccinali, appunto delle ASL, secondo le modalità aziendali. Ci sono delle realtà importanti anche di vaccinazione alternative a quelle che sono appunto le ASL, che sono gli ospedali, la cosiddetta rete Ospivax di vaccinazione. Sono gli ospedali che vaccinano direttamente i pazienti fragili presso i propri reparti, perché ovviamente l'obiettivo di sanità pubblica è quello di avvicinare i pazienti alla vaccinazione e quindi offrire quelle che sono tutte le opportunità utili alla vaccinazione per il cittadino.
3: In Piemonte, invece, il problema resta soprattutto la copertura. Ne ha parlato Marco Murgia, dell'igiene e sanità pubblica dell'ASL di Alessandria.
1: Attualmente in Piemonte le coperture vaccinali nelle popolazioni più a rischio sono intorno al 5%, ma gli obiettivi di copertura sono ben più alti, col Ministero che insomma ha selezionato un target intorno al 50%. In Regione Piemonte, oltre che negli ambulatori vaccinali delle varie ASL, ci si può vaccinare poi presso gli studi di medicina generale, quindi presso il proprio medico di famiglia, e presso le case di comunità che si stanno aprendo in questo periodo. In questo momento presso l'ASL di Alessandria è attivo un servizio vaccinale presso la casa di comunità che prevede la vaccinazione dei soggetti fragili e immunodepressi, ed è in via di definizione anche un percorso di vaccinazione per quanto riguarda i pazienti delle coorti, con il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale, fondamentale come il loro ruolo insieme al personale infermieristico all'interno appunto delle case di comunità.
3: Quattro medici, quattro regioni diverse, la stessa indicazione. Il fuoco di Sant'Antonio non va in vacanza e nemmeno dovrebbe farlo la prevenzione. Che si abbiano 50 anni o una patologia cronica, il consiglio resta lo stesso: parlarne con il proprio medico di famiglia. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
7: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
8: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
9: Va ora in onda
10: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
11: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
12: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Normalmente l'inizio è diverso, partiamo sempre con il brano di apertura, ma oggi è una puntata particolare. Cercare di stilare una classifica dei migliori è sempre un'impresa ardua. In collaborazione con il sito soultracks.com è stato chiesto agli utenti di questo sito quali fossero i loro brani soul preferiti di tutti i tempi, decennio per decennio. Per molti amanti della musica soul, l'età del loro di questo genere musicale sono stati gli anni 70. Gli utenti di soultracks.com hanno votato le migliori canzoni. Il risultato è una fantastica selezione di brani. 15 brani, 15 fantastici brani. In altre puntate ci sarà anche la classifica degli anni 80 e 90. Partiamo subito con la numero 15, Marvin Gaye con Distant Lover.
13: The greatest soul songs of the 70s.

1973, Marvin Gaye, che durante il programma troveremo altre tre volte. Un album leggendario, Let's Get It On, che tutti gli appassionati del genere sicuramente hanno nella propria collezione. Distant Lover era uno delle otto perle all'interno di questo album. Stesso anno, 1973, 14ª posizione, troviamo uno dei gruppi di punta della Phil Sound, The Stylix, con la voce di Russell Thompson. Tante le cover, per citarne qualcuna, nel 1987 quella della nostra Mina e quella più famosa dei Simple Red del 2003 per l'album Home. Ascoltiamo You Make Me Feel Brand New.

14esima posizione per You Make Me Feel Brand New degli Stylix. Rimaniamo sempre a Filadelfia, due anni dopo, 1975, con Harold Melody e Blue Notes per l'album più importante del gruppo, Wake Up Everybody, con la voce femminile di Sharon Page per la 13esima posizione, You Know How to Make Me Feel So Good.

per la 13ª posizione da Philadelphia, Harold Melvin Blue Notes. Il prossimo brano è una cover del gruppo degli Undisputed Truth, ma divenne più famoso un anno dopo, 1972, per il gruppo per eccellenza della Motown, 12ª posizione, Temptation, Papa Was a Rolling Stone.

È un successo Motown per i Temptation, Papa Was a Rolling Stone. Chiude la prima parte di Black Coffee con la undicesima posizione, una produzione di Quincy Jones per Michael Jackson, per uno dei suoi album di maggior successo, Off the Wall. 5 dischi di platino, 1979, arriva Rock With You.

0: 11ª posizione per Michael Jackson con Rock With You.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: La seconda parte di Black Coffee si apre con la decima posizione per quanto riguarda questa speciale classifica dei migliori singoli degli anni 70 scelta dai fruitori del sito soultracks.com con Gladys Knight and Pips con Midnight Train to Georgia, un classico che vinse anche un Grammy nel 1974. Adesso un premio Oscar, Tim Fronshat con Isaac Hayes.
1: The greatest soul songs of the 70s.

Posizione numero 9 per Isaac Hayes con il tema musicale per Shaft, film della Metro Golden Mayer del 1971, vincitore dell'Oscar per la categoria miglior canzone originale. Alla numero 8 c'è Love Train, considerata una delle prime canzoni della disco music, e così si ritorna a Philadelphia con gli OJs e il contributo musica della Mother, Father, Sister and Brothers.

Erano gli OJs con Love Train. All'inizio di questa classifica avevo anticipato la presenza di Marvin Gaye per ben 4 volte. Questa è la seconda, settima posizione per un disco monumentale come What's Going On. Il primo esempio di una canzone sull'ecologia arriva Mercy, Mercy Me.

Era la settima posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me. Abbiamo una relazione in corso, sappiamo entrambi che è sbagliata, ma è troppo forte per finirla adesso. Sono le parole di questo successo del 1972, dove descrive una relazione extraconiugale tra un uomo e una donna, la signora Jones. Sesta posizione per Billy Paul con Me and Mrs. Jones.

0: Era la sesta posizione di Billy Paul con Me and Miss Jones, che chiude la seconda parte di questa classifica dei migliori singoli degli anni 70.
1: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: C'è Claudio Bosco.
5: Black Coffee.
6: Black Coffee.
7: Black Coffee.
8: Black Coffee.
9: The greatest soul songs of the 70s.

L'ultima parte di oggi si apre con la quinta posizione per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 70. Attenzione, ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti di soultracks.com. 1971, Just My Imagination dei Temptation, che è anche l'ultimo singolo del gruppo a presentare i membri fondatori Eddie Kendricks e Paul Williams insieme. Quarta posizione, ancora una volta, arriva Harold Melvin e Blue Notes.

0: siamo ai piedi del podio, quarta posizione per Harold Melvin e Blue Notes per il loro primo successo If You Don't Know Be My Now, che era stata scritta per Lela Bell, ma Gamble Enough, dopo varie consultazioni, preferiscono affidarla al gruppo. Arriviamo così al podio, terza posizione per All Green.
1: Nel 1971.

1971, Let's Stay Together è la title track del suo quarto album registrato in studio da Al Green, classificata anche alla posizione numero 60 delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, redatta dalla rivista Rolling Stone. Dal terzo posto andiamo a sentire chi occupa la seconda posizione, ancora una volta, e non è finita qui, Marvin Gaye.

0: Una delle canzoni più conosciute di Marvin Gaye, Let's Get It On, 1973, un'ode alla liberazione sessuale, un successo targato Motown. Era la seconda posizione. Indovinate, gli utenti di soultracks.com chi hanno scelto come regina dei migliori singoli degli anni 70?
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
1: Hey, how you doing?
2: Man. Yeah,

0: Molti critici considerano What's Going On uno dei più grandi album di tutti i tempi, una pietra miliare nella musica. Da tempo al primo posto della lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, una produzione dello stesso Marvin Gaye sotto l'etichetta Motown. Era la title track scelta dagli utenti di soultracks.com come la numero uno. È stato un bellissimo viaggio fatto all'interno delle scelte che gli utenti di soultracks.com hanno fatto. Abbiamo ascoltato la classifica dei 15 migliori singoli degli anni 70. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla 15ª posizione Marvin Gaye con Distant Lover, alla 14ª The Stylix, alla 13ª posizione c'era Aaron Melby a Blue Notes, alla 12ª posizione Temptation con Papa Was a Rolling Stone, 11ª per Michael Jackson con Rock With You, alla 10ª Gladys Knight and Pips Midnight Train to Georgia, alla 9ª posizione Isaac Hayes, all'8ª posizione c'era The OJ's con Love Train, 7ª posizione Mercy Mercy Me di Marvin Gaye, alla 6ª posizione Me and Mrs. Jones di Billy Paul, alla 5ª posizione Temptation Just My Imagination c'era Aaron Melby Blue Notes, alla 4ª posizione Al Green, ecco qui il podio, Al Green alla 3ª posizione con Let's Stay Together, alla 2ª posizione Marvin Gaye con Let's Get It On e la regina Marvin Gaye What's Going On alla numero 1. Come detto in apertura di puntata, ci saranno anche degli appuntamenti con i migliori single degli anni 80 e 90 sempre scelti dagli utenti di soultracks.com che ringrazio. Adesso i saluti, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vettorini, un ringraziamento sempre ai nostri ascoltatori, io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Ora stai comodamente viaggiando, hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo, ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Venerdì 7 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della Giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Is she really going out with him?
2: Oh, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità. Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Beatles, questa è la Beatle Tang, io sono Paolo Caroli, ben ritrovati a questa nuova puntata e anche la nuova sigla che si nota. Comincia il countdown.
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. The countdown of Hit List R&B Top 10.
2: Number 10.
0: E il scivolone che ha fatto Petra Wang con I'm Good Ever Since You Left lo troviamo al numero 10 questa settimana.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile. Scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domenica.

Va bene? Adesso con l'intelligenza artificiale si può fare di tutto. È una cosa incredibile. Mi stupisco da solo ogni volta che la uso. Continuiamo il nostro countdown.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Hill is on B top 10.

0: 2024.
1: Nel 2024 il numero uno della nostra hit list al beat top 10 c'era il mio amico Mike Harris e i suoi MC1 Project Factory Daniel Ashley. Questa era Passion.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo al filo di quello che avete ascoltato fino adesso. Questa è la settimana numero 15 del 2026 di It List RB Top 10. Io sono Paolo Garoli. E poi arriviamo ad ascoltare le prime tre posizioni, la nuova numero 1. Numero 10 per Peter Wayne, Katie Cousins al 9, Prince di LDL al numero 8, Lizzy West al 7, Beam Wright al numero 6.

sorpresa sorpresa, sale, invece stava lì stabile, poi è risalito. All in Your Eyes, questo è Lee John Jazz Quartet, bellissimo, al numero 3 di Hit List R&B Top 10 questa settimana.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic
4: con Marco Del Vice.
5: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine. Dopo aver seguito e sostenuto per mesi attraverso interviste, articoli e spot radiofonici, la campagna dedicata al DDL Cieli Blu, che si avvia al raggiungimento del quorum con oltre 2 mesi di anticipo, Idea News continua ad approfondire le principali iniziative di legge popolare che stanno animando il dibattito nazionale. Oggi ci occupiamo di 2 proposte di legge costituzionale promosse dal Movimento Democrazia Sovrana Popolare, guidato da Marco Rizzo. Contante e libertà, che mira a inserire nella Costituzione la tutela del denaro contante e quella sulla neutralità permanente dell'Italia. Ne parliamo con l'avvocato Francesca Antinozzi. Tra i principali riferimenti giuridici del Comitato Contante e Libertà, è impegnata nella divulgazione degli aspetti costituzionali delle 2 iniziative. Avvocato Antinozzi, benvenuta ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Lei è tra le figure che stanno seguendo da vicino queste 2 proposte di legge costituzionale. Come nasce questo percorso e quale obiettivo vi siete prefissati attraverso la raccolta firme?
2: Beh, diciamo che queste 2 iniziative nascono da un'esigenza molto semplice, che è quella di riportare i cittadini al centro delle grandi scelte che riguardano il nostro paese. In questo caso si tratta di 2 proposte di legge costituzionale e quindi di temi che incidono sull'identità stessa della nostra nazione. Quindi da un lato il rapporto tra i cittadini, il denaro e la libertà economica, e dall'altro il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale in questo periodo di grandissimi conflitti. La raccolta firme, diciamo che ha questa funzione: ridare sovranità ai cittadini rispetto a scelte determinanti nella politica di tutti i giorni.
1: Parliamo della proposta contante e libertà. I promotori sostengono che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità, ma che non debba sostituire completamente il contante. Perché ritenete necessario inserire nell'articolo 47 della Costituzione una tutela esplicita del denaro contante e quali garanzie concrete offrirebbe ai cittadini?
2: Beh, la nostra proposta, diciamo che nasce dal fatto che pochi giorni fa, inizio luglio, si sono avviati i dialoghi tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sull'emissione di questa nuova moneta digitale da parte della Banca Centrale Europea. È importantissimo, secondo me, chiarire che la nostra proposta non è contraria al progresso e all'innovazione dei sistemi. Noi diciamo che siamo d'accordo col fatto che una moneta europea, o comunque un sistema di pagamento europeo, possa liberarci dai sistemi di intermediazione bancaria americani, e quindi riconosciamo che possa questo rappresentare un'importante innovazione. Il punto però è un altro: oggi il contante costituisce l'unico mezzo di pagamento immediatamente disponibile, universalmente accessibile e utilizzabile anche senza l'intervento di intermediari tecnologici o finanziari. Quindi inserire questa tutela nell'articolo 47, che è quello che poi tutela, diciamo, il risparmio economico, significa affermare un principio precisissimo, cioè che il cittadino deve poter continuare a scegliere liberamente come utilizzare il proprio denaro e come effettuare i pagamenti. Quindi il contante, secondo noi, garantisce autonomia, inclusione sociale, continuità dei pagamenti anche in caso di guasti informatici, blackout, malfunzionamento della rete oppure casi di esclusione dai servizi digitali. Non da ultimo garantisce soprattutto la riservatezza delle transazioni illecite, che secondo noi è sacrosanta. Quindi la nostra proposta non vuole eliminare la possibilità di pagamenti elettronici né impedire assolutamente l'innovazione, semplicemente pretendiamo che l'innovazione determini una maggiore libertà di scelta e non la soppressione di alcune libertà.
1: Secondo il Comitato, quali sono i rischi che potrebbero derivare da una società completamente basata sui pagamenti elettronici e in che modo la vostra proposta cerca di conciliare innovazione tecnologica, privacy, libertà economica e tutela delle fasce più deboli?
2: Beh, diciamo che la nostra proposta semplicemente inserisce in Costituzione la possibilità permanente, diciamo, dei cittadini di continuare ad utilizzare il denaro contante, quindi non è che va in favore dell'abolizione dell'euro digitale, cioè non è una presa di posizione contraria all'euro digitale, è semplicemente l'inserimento di una garanzia costituzionale affinché i cittadini possano continuare ad utilizzare il denaro contante nella nostra nazione. quello che è importante è, secondo me, fare una metafora che ha, diciamo, coniato il professore Enzo Pennetta del nostro comitato. Cioè, nel momento in cui si sono introdotti gli ascensori nei palazzi, non si è certo pensato di abolire le scale. Ecco, le scale sono il contante per noi, sono il mezzo a cui si potrà sempre e si dovrà sempre poter ricorrere in momenti di emergenza, in momenti di, appunto, come abbiamo detto prima, di malfunzionamenti della rete o altri casi di eccezionali di emergenza, appunto, che possono accadere. Lo vediamo oggi con i continui attacchi informatici a diversi sistemi, sistemi bancari e sistemi informatici, e quindi semplicemente è la introduzione di una garanzia che deve tutelare i cittadini nella libertà di scelta e non certo un'abolizione del sistema del pagamento elettronico.
1: L'altra iniziativa riguarda invece la neutralità permanente dell'Italia. La proposta prevede una modifica dell'articolo 11 della Costituzione per rafforzare il ripudio della guerra e introdurre il principio della neutralità rispetto alle alleanze militari. Quali effetti avrebbe, secondo voi, questa riforma sulla politica estera italiana e sul ruolo del nostro paese nello scenario internazionale?
2: Beh, la proposta di legge sulla neutralità, propugnata dal Comitato Italia Neutrale, apre un dibattito importantissimo nei giorni odierni. La proposta interviene, come sapete, sull'articolo 11 della Costituzione, che già oggi afferma il ripudio della guerra sia come strumento di offesa che come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, noi abbiamo visto in questi anni come questo principio dell'articolo 11 della Costituzione sia stato a volte, a nostro parere, violato, ad esempio attraverso l'invio di armi all'Ucraina, che ad oggi ha fatto spendere all'Italia più di 13 miliardi di euro. Oggi la politica internazionale, quindi il posizionamento geopolitico del nostro paese, ha un effetto diretto sulle nostre economie. Pensiamo ad esempio agli effetti delle guerre sui prezzi del gas e del carburante. Il Comitato Italia Neutrale crede che quel principio di ripudio della guerra possa essere rafforzato prevedendo che l'Italia persegua una condizione di neutralità e quindi che possa, ad esempio, ritenersi estranea ai conflitti che, tra l'altro, in questi casi non riguardano né paesi dell'Unione Europea né paesi facenti parte della NATO, pensiamo all'Ucraina appunto, e ha come obiettivo quello di rafforzare la vocazione diplomatica del nostro paese, quindi privilegiando il dialogo, la mediazione internazionale e la cooperazione. Ovviamente si tratta di una proposta, ci rendiamo conto, di grande rilievo costituzionale e geopolitico, che ha come principale obiettivo quello di aprire un dibattito pubblico sul quale debba essere il ruolo dell'Italia nei prossimi anni, che auspichiamo vedano la nascita di un mondo multipolare.
1: La raccolta firme per entrambe le iniziative è in pieno svolgimento e sta attirando crescente attenzione. Qual è il messaggio che desidera rivolgere ai cittadini affinché possano informarsi, valutare il contenuto delle proposte e partecipare consapevolmente a questo percorso di democrazia diretta?
2: L'informazione è alla base di tutto, come avete detto giustamente, e quindi occorre leggere il testo delle proposte, leggere le relazioni illustrative delle nostre proposte che sono presenti sul sito, sui siti dei comitati Contante e Libertà e Comitato Italia Neutrale, confrontare ovviamente le opinioni diverse, confrontare e approfondire gli aspetti giuridici e costituzionali e poi ovviamente decidere liberamente. L'importante è discutere, l'importante in una democrazia è partecipare in modo consapevole a queste proposte. Noi crediamo che le leggi di iniziativa popolare siano uno degli strumenti più importanti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione e che forse possono riportare i cittadini al centro delle scelte decisionali.
1: Ai nostri microfoni avremo prossimamente l'onorevole Marco Rizzo. Quando approderà in Parlamento il DDL Cieli Blu, ci sa dire se avrà l'appoggio dell'onorevole?
2: Beh, noi abbiamo seguito, diciamo, da lontano l'iniziativa di DL Cieli Blu e con Marco Rizzo, come sapete, abbiamo nel nostro programma, nel nostro manifesto, un'agenda, diciamo, assolutamente antiglobalista, che prevede anche la nostra contrarietà alla bioingegneria, all'ingegneria meteorologica, eccetera. Quindi credo che non ci sarà alcun problema ad appoggiare l'iniziativa nel momento in cui approderà al Parlamento e speriamo appunto che tutte le forze, sia quelle di governo che di opposizione, accettino di aprire un dibattito così importante nel nostro paese, di cui, come vediamo, si parla pochissimo sulla comunicazione mainstream, e già questo ci fa capire che è un tema importantissimo.
1: Avvocato Francesca Antinozzi, grazie per aver condiviso con noi gli aspetti giuridici e costituzionali di queste due importanti iniziative popolari. Il confronto e l'informazione rappresentano strumenti fondamentali affinché ogni cittadino possa formarsi un'opinione consapevole.
2: Grazie per l'invito e ricordo a tutti che si può firmare sia per la legge sulla neutralità dell'Italia che per la legge del denaro contante in Costituzione, sia con SPID online, sia ai nostri banchetti che verranno pubblicati e pubblicizzati sui nostri siti.
1: Continuate a seguire Idea News per interviste, approfondimenti e aggiornamenti sui principali temi di attualità nazionale.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare, sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare l'AI a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente, lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione,
0: ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Ah, saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ah, per questa settimana era tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

tutti, veramente. Ciao ragazzi, benvenuti. Diamo anche il benvenuto al mese di agosto, già che ci siamo, perché insomma ci troviamo ed è bello anche salutare il mese di agosto. Ciao ragazzi, benvenuti in Syndication, sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini con queste calorie che vi tiene compagnia. E mamma mia, cioè fa rima con mamma mia, però è... lo so. Amici radioascoltatori, grazie per averci e per sceglierci sempre. Questo programma sapete perfettamente che è un programma inutile, che non serve praticamente a nulla se non al limite a un po' di buon umore. E questo speriamo veramente di darvelo, perché questo è il nostro, così, la nostra, la mia missione, dai, mettiamola così, la nostra Syndication sull'antenna nazionale. Ovviamente avremo la nostra Summer Music Machine, i pezzi musicali più forti, e purtroppo devo dire anche sti incoglioniti della capanna internazionale. E allora iniziamo immediatamente con Summer Music Machine in tempo zero, Summer Selecta.

0: Ma Matrona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Sì,
1: Boh,
0: cosa? Come boh?
1: ascolto la
0: Cosa?
1: musica.
0: Sui social, eventualmente.
1: Ora che c'ho il
0: Mamma mia, sì.
1: computer, che c'ho il gioco del salotto, gioco a
0: Ecco fatto, lo
1: quello.
0: sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Benissimo,
1: Basta.
0: basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno
0: Sì,
1: diciamo
0: cosa?
1: che,
0: Sì.
1: dato che scorso anno era andata al
0: Lo
1: mare,
0: scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa
1: mi era
0: parlare.
1: venuto fuori
0: Sì, cosa? Che è venuto fuori?
1: nella
0: Si sa.
1: pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente. Non lo so.
1: Quest'anno non ho
0: Mamma mia.
1: tanta voglia di andarci perché c'è
0: Dove?
1: troppo
0: È
1: caldo.
0: troppo caldo, mamma mia,
1: Quando
0: nella
1: sono
0: capanna. Sì.
1: andata
0: Sì?
1: per
0: Dove?
1: fare la vacanza
0: Sì?
1: c'era molto
0: Molto
1: sole,
0: sole, il mare. Ancora questo ChatGPT. Sì. A
1: praticamente,
0: maiuscola. Ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col ChatGPT o il ChatGPT sta parlando con me? Boh.

0: La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
1: E praticamente era successo
0: cosa?
1: Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i suoi.
0: Mezzo braccio, tutti cosa?
1: Sto ancora mettendo la crema.
0: Mettendo la crema, sì, forse è meglio. Effettivamente. Sì, quindi.
1: E sono un po' troppo delicata.
0: È un po' troppo delicata. Lei non è delicata, ma è un po' troppo delicata. E questo è il magnifico italiano della nostra matrona.

Alborosi, gran bel pezzo, veramente, dobbiamo dirlo. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, i miei colleghi, per farci prendere la nostra primissima pausa. Fermi lì, tra una bolla e l'altra, non di sudore, non di calore, ma le bolle inutili della nostra matrona. A tra pochissimo, eh.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Vamos, Coco.
1: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
2: Perché c'è la pelle troppo chiara.
1: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
2: Adesso ho parlato con la mia estetista.
1: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
2: C'è la possibilità, sì. Allora no, la possibilità di fare che? Di
1: dovrebbe
2: fare...
1: parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo più che con l'estetista.
2: Comunque,
1: sì, con scelte
2: la
1: personali.
2: D. Sì. E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
1: quella cosa col sole, con il sole
2: non
1: poi,
2: è una
1: attenzione. Che cos'è? Non lo sa neanche lei. Quella cosa con il sole, poi, tra l'altro, non con il sole. Mi raccomando, amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è con il sole. Coiventato.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Summer Music Machine.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, ma non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo, ah, l'eritema solare.
0: Eritema solare, peccato.
1: E vabbè, quindi, l'estetista mi ha detto che lei
0: l'estetista, c'ha... non sia mai che andiamo dal dermatologo.
1: Queste lampade, sia la vitamina D, sì? D e anche
0: la F,
1: un sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito, vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto la l'estetista, vediamo, non il dermatologo.
1: Perché è un costo anche a fare le lampade, mi ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto? Dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare, anche perché loro vanno dai 8 a 10 minuti al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

si sono riunite tutte, ma proprio tutte, le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.

0: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze.
1: Sì. Ma male che sono io che la porta qui dalle 10:30.
0: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
1: io
0: succede?
1: Non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
0: Ok, vabbè.
1: Io non volevo fare.
0: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
1: Sì. Perché lo so chi è.
0: Chi è? Chi è questa persona? Ok, chi ha detto che il pensatore è super dotato, pisellonio? Ok, va bene. Quindi dai.
1: Che se si scherzando, ma ero seria.
0: Era seria, va bene. Dai.
1: Ma non lo dirò mai.
0: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. E lei esce fuori che non lo dice mai. Scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Un gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi.
2: Non so se il bello e il brutto di tutto ciò, non il bello, il brutto e il cattivo, assolutamente.
0: Non so se è comunque bello o brutto il fatto che non ci vergogniamo veramente di nulla, eh. Cioè, siamo veramente deficienti così. La nostra caratteristica, anche la nostra testata giornalistica Capanna Sciocchi 24 abbiamo. Ma che bello! In questo mese d'agosto che è appena iniziato, mamma mia ragazzi, però fa caldissimo, io non lo so, non ce la posso fare. Soltanto venire in diretta con voi è veramente una grande pacchia e una serenità assoluta. In syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. È il momento di salutarci, di dare la linea a quelli bravi, meno male. Anche perché mi sa che di danni in quest'oretta, voglio dire, anche a livello mentale ne abbiamo avuti veramente anche troppi, oserei dire. Vi auguro una buona settimana, una buona fornacella, perché fa un caldo terrificante, ma con la nostra compagnia sarete e saremo sempre freschi come le rose. Oddio, freschi come le rose, questo caldo. Però ce la possiamo fare. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti. Alla settimana prossima, sempre qua in syndication.
3: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Ari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Va tutto perfettamente bene, solo lo speaker che lascia un po' desiderare, ma la musica qui è, ragazzi miei, è sempre quella con la M veramente maiuscola. Bentrovati, ciao, come state? Tutto a posto? Tutto bene? Incomincia a far caldo? Beh, il meglio per passare il caldo è quello di ascoltarsi della bella musica, magari sotto un bell'albero che rinfresca con un po' di venticello che, insomma, ci dà un certo agio, ci dà un certo modo di vivere un po' più sereni. Dai, c'è il Golden Classic, anche in questo caso si parla della musica degli anni 70-80. C'è un sacco di bella musica, e non lo dico come dico tutte le volte, ma perché vi spiego per quale motivo dico questa cosa. Perché troveremo nell'arco di pochi minuti due canzoni di Average White Band e troveremo due canzoni di Stephanie Mills, una suggerita dal mio grande amico Fabrizio. Quindi dai, siete pronti e carichi per ascoltare un altro bel Golden? Ve lo faccio sentire subito, il primo pezzo di Average, eccolo qua. Molto bello questo qua, eh?

0: C'eravate anche voi al famosissimo teatro Rainbow Theatre di Londra nel 1973? Perché vi faccio questa domanda? Perché se eravate presenti in quel concerto di Eric, avrete sicuramente incominciato ad amare la musica di Average White Band, formazione che arriva dalla Scozia, grandi canzoni, forse la più importante è quella che si chiama Pick Up the Pieces, ma c'è anche questa qua che è molto molto bella. Molto molto bella. Volete il titolo? Dai, forse non è neanche necessario, però lo vado a estrarre dal CD che si chiama Let's Go Run Again. Bella canzone, mamma mia che meraviglia. Come anche meravigliose sono le prossime due che stanno per arrivare nel nostro appuntamento. Ci sentiamo dopo, perché adesso è giusto farvi godere della gran bella musica.
1: Tra poco nel Golden Classic.

Se anche non vi piace più di tanto, non amate questa musica, però non potete dire che è brutta. Cioè, questa è musica che comunque ti prende, perché ha dei bei cori, ha delle belle sonorità, un bel groove. Importanti loro, sì, negli anni 70-80 avevano fatto questo. Che anno era? Aspetta, era il 1977 quando era uscito questo album che si chiamava Brick. Una certa fantasia. Questa è stata probabilmente la canzone più passata dall'intero album, che era I'm Not Gonna Harm Nobody, questo che abbiamo ancora in sottofondo. Ma prima invece abbiamo avuto ospite una grande Stephanie Mills. Non è proprio la canzone che io amo profondamente, ma è la seconda, perché la prima è You Can Run From My Love, che sarà una canzone che tra qualche istante arriverà nel nostro appuntamento. Bella, abbiamo sentito però quella che si chiamava What I Gonna Do With My Lovin', pezzo importante della sua carriera discografica. Adesso si va nella musica di Eric Clapton. Mettetevi comodi e ascoltate Wonderful Tonight nel nostro Golden Classic.

0: chiamavano Eric Sloan, Mano Letta. Grande, grande canzone questa qua con Eric Clapton, un album del 1977. Qualche momento di musica dolce con la sua grande mano che suonava sulla chitarra. La prossima canzone invece ci porta alla fine della prima pausa. Ci sentiamo dopo. C'è Alan Parker con Madeline Bell.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Era il 1979, correva l'anno 1979, un sacco di belle canzoni e loro escono con questo album che si chiama Straight to the Point. Si chiamano Atlantic Star, da quel momento in avanti solo grandissime canzoni, ma io amo tantissimo questa qua, quella che si chiama Falling in Love with You. Sapete che anche nelle varie cover che ci sono nei vari dischi in giro di questi qui non c'è una versione registrata bene di questo pezzo, incredibile. Ho già rovinato la canzone di Michael Jackson che arriva con Don't Stop.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: rimasi colpito dalla bellezza di questa canzone, ma rimasi soprattutto colpito dall'album che si chiamava Love Conquest All con il signore Michael Wyckoff. Naturalmente arrangiato questo album da Webster Lewis, che è un altro del mondo della musica che ne ha fatte di tutti i colori. Roba buona, cioè roba buona nel senso che ha fatto dei solo grandi successi. È un termine che mi è scappato, non ci stava forse molto bene. Va bene, in qualsiasi caso, questo insieme a Looking Up to You è stata la canzone più gettonata, come si usava dire tanto tempo fa, di questo bellissimo 33 che mi ha emozionato oggi nel riproporvi con il pezzo che era Diamond Reel. Ora si va nella sponda di un ex Aircut 100, si chiama Nick Edwards. Ascoltate che bella questa canzone, si chiama Love All Day.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

sono cantata anch'io tutta fino a questo punto qui. Ho cercato il testo in giro su internet e l'ho trovato, me la sono rovinata più che altro questa canzone, perché oltre a non saper ballare non so neanche cantare. E poi si usa a dire spesso che si è stonati come le campane sono perfettamente intonate, ricordate questa cosa qua. Però io riesco anche a rovinare delle canzoni che sono semplicissime da cantare. Grande personaggio Nick Hayward, è un eterno giovane, perché anche adesso guardandolo nelle fotografie che girano ha proprio il visino ancora da ragazzino giovane giovane, beato lui. Non ha la barba incolta come la mia. Però vabbè, dai, ha fatto piacere ascoltare questa canzone che ci ha reso per un attimo un po' più liberi con la testa. Una canzone di quelle che ci stavano alla grande, che si potevano tranquillamente ascoltare in un modo spensierato. Torniamo dopo con ancora grande e bella musica nel nostro Golden.

0: Ogni tanto mi guardo qui all'interno dello studio, ci sono circondato da CD. È inutile dirlo, ce ne sono tanti tanti tanti, ma il mio problema è che sono un casinista di prima categoria. Cioè io volevo farvi ascoltare una canzone di Carly Simon, ma non riesco a trovare il CD perché sono veramente disordinato in un modo incredibile. Voi nella vostra collezione magari non avete tantissimi CD come ce l'ho io, però nel vostro piccolo magari li avete catalogati, li avete messi bene, eh? Io invece no, proprio casinato fino alla fine. Qua, cioè, Carly Simon magari riuscirò a trovarlo verso il 2027 se vado a cercarlo bene bene. In qualsiasi caso però ho trovato questo bellissimo disco che è The Best of the Real Thing, una canzone mitica, quella forse delle più interessanti della loro storia musicale, era Can You Feel the Force, tenetevi forte, arrivano due grandi successi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Sono troppo belle queste pause che ci sono all'interno di questa canzone. Grandi ritornano per l'ennesima volta dopo un sacco di tempo, gli Average White Band, con l'altra canzone che io dissi in apertura che avremmo ascoltato oggi, era quella che si intitola Will You Be Mine. Gran bel pezzo questo qua, non so se lo avete mai ascoltato. Come probabilmente, beh, immagino di sì, perché insomma la gente che ascolta le Golden Classic è gente che conosce la musica, e questo mi fa tanto tanto piacere. Anzi, ogni tanto devo stare tranquillo a proporvi delle cose che magari do per scontate, che poi in realtà voi conoscete meglio di me. Vabbè, cerco di farvi sentire questa prossima canzone, lo faccio in un modo tranquillo, anche perché è la canzone che ci porterà quasi alla fine del nostro appuntamento. Torna Stephanie Mills.

faccio bene a considerarla la più bella di Stephanie Mills? Non lo so, sono un po' combattuto perché in effetti c'è anche Two Hearts che ha cantato con Teddy Pendergrass, che un giorno o l'altro ascolteremo. Va bene, il discorso di prima che ho aperto e chiuso in un modo che forse qualcuno non ha capito era semplicemente questo di dirvi che io vi presento le canzoni, vi do alcune notizie, ma magari qualcuno che sta ascoltando la radio ne sa molto ma molto di più di me, quindi devo stare attento a dare anche le notizie esatte. Questa posso darvela per certezza, è la canzone che io amo di più di Stephanie Mills. Ok, detto ciò io vi saluto, vi do appuntamento in un prossimo Golden Classic, sempre su questa radio, con il meglio della musica degli anni 70 e 80. Oggi siamo stati parecchio black, vabbè dai, chiudiamo sì con un'altra canzone che ci sta in questo mondo. Magari la musica rock, pop, e l'ascoltiamo in un'altra occasione, va bene? Vi lascio su Blue Feeder con Let's Funk Tonight, ciao ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Rock Wave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Subjungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

c'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

0: Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsien vs Low Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Mezzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrian Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrian Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, l'avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts To All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala è naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 7 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà comparire qualche temporaneo addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Le temperature resteranno su valori molto elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna. Le massime potranno superare localmente i 35-37 gradi, 40 gradi saranno registrati su Interland Cagliaritano, mentre lungo le coste i valori saranno leggermente più contenuti. L'elevata umidità renderà tuttavia il caldo particolarmente afoso anche nelle località costiere. Venti. I venti saranno inizialmente deboli e provenienti dai quadranti occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno generalmente mossi. Il Mar Tirreno si presenterà invece poco mosso. Tendenza. L'anticiclone è previsto in ulteriore rinforzo e continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. Ci attendono quindi nuove giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature molto elevate e da un progressivo aumento dell'afa, soprattutto lungo le coste e nelle principali pianure. Il caldo intenso potrebbe accompagnare la Sardegna fino alla settimana di Ferragosto, in un contesto di tempo stabile e sole prevalente, salvo locali e temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi. Queste erano le previsioni del tempo per venerdì 7 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis, in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. Si ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: Infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, no, no, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente, lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione,
0: ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Ah, saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

stiamo per incominciare un'altra bella passeggiata nel meglio della musica smooth jazz. Benvenuti nel jazz e dintorni. Vi accompagnerò in un viaggio tra le atmosfere sofisticate del vasto mondo dello smooth jazz. E non solo. Guidati dalla mia voce, un po' rovinata, e dalla scelta musicale che mi auguro sia sempre gradita. Oggi incominciamo con tre canzoni, una diversa dall'altra. La prima che apre il programma è con Carlos Camino, un grande pianista che crea sempre grandi atmosfere con la sua musica. Two Hearts, One Mind, un pezzo jazz lounge con un'atmosfera romantica e coinvolgente. Canzone che arriva dal suo ultimo Soul Convergence, album nuovo nuovo. Poi ritroveremo ancora Eli Bruna, un bellissimo pezzo cantato con atmosfere retro. Saremo sempre nel suo Hearts of the 80s, disco che stiamo scoprendo sempre andando ad ascoltare le tracce più indicate al nostro genere musicale. Oggi è il turno di Don't Say That You Love Me. Ma attenzione alla terza, grande capolavoro di Nina Simone, ma interpretata da una delle voci più importanti del jazz swing attuale, quella di Michael Bublé. Già dalle prime note riuscirete a capire che arriverà con noi My Baby Just Care For Me. Quindi io spadisco, vi faccio sentire la grande musica del jazz e dintorni.

Ci sono altre tre canzoni per proseguire la nostra trasmissione. Lui usa il sax come un'arma di seduzione verso chi ama il genere. Artista danese, diventato americano. Con noi c'è Michael Linton, artista tutto da scoprire con le sue canzoni. Se devo essere sincero, sono una più bella dell'altra. Saremo nel 2008. Hit, un album molto bello che sicuramente ritroveremo. Arriverà l'atmosfera unica di Ocean Drive. Saremo ancora molto raffinati anche nella canzone che ascolteremo con Najee, sassofonista super importante del mondo smooth jazz. In questo caso è flautista. Un pezzo elegante e rilassato, Bella Vista, un brano che è praticamente un panorama musicale da godersi ad occhi chiusi. E come ultima canzone di questa prima mezz'oretta arriverà un artista che sto scoprendo con della musica da brividi, spagnolo, nato a Madrid, artista sotto ogni forma, suona diversi strumenti, anche se il basso è quello che più lo rappresenta. Lui è Nacho Valenciaga, un nome importante nel mondo dello smooth jazz, artista indipendente amato da palati raffinati. Con noi tra un attimo arriverà Dreaming, titolo del disco e pezzo, in attesa di ascoltare il suo nuovo lavoro. Queste sono le canzoni protagoniste di Jazz e dintorni.

0: Jazz e dintorni. L'appuntamento di classe.
1: Ciao, sono Nacho Valenciaga. State ascoltando Jazz e dintorni con Marco Del Valls. Adesso, una mia canzone. Buon ascolto.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Che gran pezzo che arriverà tra poco. Oyster è un perfetto esempio di smooth jazz moderno, elegante, rilassato, con un mood sofisticato e leggermente urbano, un sound molto notturno. A suonarlo sarà Holly Silk da All We Need, disco del 2010. Poi, per proseguire, un altro nome che è considerato uno dei produttori che hanno definito il suono dello smooth jazz, Paul Brown, chitarrista di fama mondiale, con una sua bella canzone. Si intitola Play It Forward. E per andare avanti troveremo il ritmo della musica di Paola Atherton, sassofonista e flautista che vanta una lunga variegata carriera nello smooth jazz contemporaneo. La sua abilità di strumenti è impeccabile e raffinata. Sax che suona le note di Ready or Not, un ritorno ad un gran disco, Dancing Shoes del 2024. Vi ricordo che state ancora ascoltando Jazz e Dintorni, quindi buon ascolto.

Stiamo arrivando dolcemente al termine del nostro cammino nel jazz e dintorni. Appuntamento per chi vuole ascoltare un po' di sano smooth jazz. Ritmi che si alternano, artisti che contribuiscono a far innamorare le persone a questo genere. Arriverà tra poco anche Piero Del Prete, artista napoletano. Mano rock dapprima, ma poi folgorato dalla bellezza musicale di Wes Montgomery, padre della chitarra jazz. Altra mano magica. Vi farò ascoltare un pezzo per tornare mai sola, album uscito nel 2020. Si intitola Blue Seven. Quando poi si cerca la musica raffinata, ma che scalda l'atmosfera, ecco per magia arrivare Richard Elliot, uno che con il sassofono si fa quello che vuole. Aria urbana e sofisticata in Walk With Me, una delle belle da Authentic Life. E come ultima canzone che vi propongo, un sax femminile. Grande nome da ascoltare in qualsiasi momento della giornata, una delle voci più eleganti e potenti del sax contemporaneo. Pamela Williams, un sax, una certezza. Vi faccio ascoltare Afterglow da The Perfect Love, album che ci porterà al 2003. Così termina il programma. Lo sono i caldi, che se volete potete ascoltare anche nel prossimo appuntamento di Jazz & Tour con Marco e Del Weiss. Ci sentiamo. Buona musica.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

Cuesta e Radio Domus Novas. Cuesta e Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e Cuesta è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

than anything and everything you have done.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: up and down. Are you ready?
1: Yeah.
0: Are you ready?

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.